0: fatto?
1: Amar consiglio! Irol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tu ti diverti!
2: Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore!